portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli. E la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è.

e costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel brillare lontano. E capì tardi che dentro quel negozio di tabaccheria c'era più vita di quanta ce ne fosse in tutta la sua poesia.

0: 17:23.
1: Mambo, mambo, pagano mambo, mambo, ovviamente mambo, mambo, e vive il mambo.
2: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: και τα τζαφά και τα τζαδί. Του Σιμπέλα, Σιμπέλα, Σιμπέλα. Μάμα δε τσίστε, πριν τη σπουζάρμα. Κατ' ούκου τσινάβα πέιν, e invece nu hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo te metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fa?

0: Sì, bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima te so.